Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 3 luglio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Io e Esra Aça sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, venerdì 3 luglio, a cura della redazione italiana TRT. La salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso in un attacco, è stata trasferita a Teheran in vista della cerimonia ufficiale di commemorazione alla quale sono attese migliaia di persone. Secondo i media iraniani, alla cerimonia prenderanno parte funzionari e rappresentanti di oltre 30 paesi, tra cui Russia, Cina e Pakistan, India e Cuba. Islamabad ha confermato che il primo ministro Shahbaz Sharif parteciperà ai funerali in programma sabato. Khamenei è stato ucciso il 28 febbraio in un attacco congiunto condotto da Stati Uniti e Israele. L'operazione ha innescato un conflitto nella regione durato diverse settimane. Turchia ha condannato con fermezza l'attentato di

ritardo avvenuto nel centro di Damasco che ha causato la morte di almeno 6 persone e il fermento di altre 20. In una nota, il Ministero degli Esteri ha dichiarato che l'attacco ha preso di

0: Secondo un nuovo rapporto, nel millesimo giorno della guerra condotta da Israele nella striscia di Gaza, il numero dei bambini la cui morte è stata confermata ha raggiunto almeno quota 21.000. L'organizzazione umanitaria britannica Save the Children ha riferito che oltre 800.000 bambini sono stati costretti a sfollare, mentre 625.000 sono rimasti esclusi dall'istruzione scolastica da 3 anni. Il direttore regionale dell'organizzazione, Ahmed Al-Handavi, ha dichiarato che la comunità internazionale ha abbandonato i bambini di casa, non riuscendo a fermare le violenze. Ha inoltre avvertito che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere ancora più elevato, poiché molte persone risultano tuttora sepolte sotto le macerie.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Migliaia di persone risultano ancora disperse. Rodríguez ha precisato che il numero delle vittime è stato verificato attraverso un rigoroso processo di identificazione, respingendo le accuse secondo cui sarebbero state rinvenute fosse comuni. Ha inoltre spiegato che 5 persone inizialmente dichiarate decedute sono state successivamente accertate come vive grazie ai controlli di identità effettuati tramite il Sistema Nazionale di Sussidi per il carburante basato sulle impronte digitali. Una capsula del tempo in acciaio inossidabile dal peso di 400 kg, contenente una serie di oggetti tra cui una piuma d'aquila, un iPhone e un osso di balena, sarà sepolta nei pressi dell'Independence Hall of Philadelphia durante le celebrazioni per il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti. La capsula, che raccoglie oggetti provenienti da tutti i 50 stati americani e dai territori affiliati, resterà sigillata fino al 2276, anno in cui gli Stati Uniti celebreranno il 500° anniversario della loro fondazione. Un'altra capsula del tempo, realizzata in vista dello stesso anniversario, è stata presentata recentemente a Washington. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'attacco russo sferrato ieri contro la capitale ucraina è salito a 30 morti. In un messaggio pubblicato sui social media, Klitschko ha fornito un aggiornamento sulle operazioni di ricerca e soccorso ancora in corso dopo il massiccio attacco aereo lanciato dalle forze russe contro Kiev. Il sindaco ha riferito che i feriti sono 92 e che 56 persone, tra cui 4 bambini, sono attualmente ricoverate e in cura negli ospedali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l'Iran avrebbe accettato quasi tutte le condizioni richieste da Washington nell'ambito dei negoziati in corso. Intervistato dall'emittente CNBC, Trump ha affermato che i colloqui proseguono, aggiungendo: "Stiamo negoziando. Credo che abbiano accettato quasi tutto ciò di cui avevamo bisogno." Il presidente statunitense ha inoltre ribadito che gli Stati Uniti non puntano a un cambio di regime in Iran, sottolineando: "Il mio obiettivo è molto semplice. Non possiamo ottenere un'arma nucleare. Non possono ottenere un'arma nucleare", ha detto Donald Trump. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Saluti a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia all'UNESCO continuiamo a scoprire importanti siti del patrimonio inseriti nella lista propositiva del patrimonio mondiale della Turchia. In questo episodio dirigiamo il nostro percorso verso l'est della Turchia, nel distretto di Doveas, nella provincia di Ar. Parleremo di una magnifica costruzione che si erge su una collina dominante l'antico insediamento di Bayezid, e la vasta pianura circostante in una regione vicina al confine con l'Iran, il Palazzo di Sak Pasha. Il Palazzo di Sak Pasha non è soltanto un palazzo, è uno straordinario sito del patrimonio che riunisce in un unico luogo la diversità culturale, la memoria architettonica e la ricchezza delle terre di confine che hanno caratterizzato l'Anatolia nel corso della storia. Situato tra il clima rigido di Doveas, le alte montagne e le antiche vie di passaggio, l'edificio si integra perfettamente con il paesaggio circostante e colpisce immediatamente per la sua imponenza, grazie alla sua posizione strategica e al suo aspetto monumentale. Il palazzo conserva le tracce dell'amministrazione provinciale ottomana e rappresenta al tempo stesso una testimonianza delle interazioni culturali tra l'Anatolia, l'Iran e le regioni limitrofe. Si ritiene che la costruzione del Palazzo Isak Pasha sia iniziata alla fine del XVII secolo sotto il governo di Cholakabdi Pasha, che sia stata completamente completata alla fine del XVIII secolo durante il periodo di Küçük Isak Pasha. Le iscrizioni presenti nel complesso indicano che l'opera assunse la sua forma definitiva nel 1784. Per questo motivo, il Palazzo di Isak Pasha è considerato uno degli edifici monumentali più notevoli costruiti in Anatolia durante l'epoca ottomana. Il complesso comprende cortili, sale di ricevimento, harem, una moschea, un mausoleo, un hammam e numerosi edifici di servizio, formando un vasto insediamento articolato. Grazie a queste caratteristiche, non era soltanto un centro amministrativo, ma anche uno spazio di vita autosufficiente. Le decorazioni e la raffinata lavorazione della pietra visibile nelle diverse sezioni del palazzo, tramandando fino a noi il patrimonio artistico e architettonico dell'epoca. L'elemento fondamentale che determina l'importanza del Palazzo di Isak Pasha per l'UNESCO è il suo carattere architettonico originale, capace di fondere differenti tradizioni culturali. Il palazzo è stato proposto per l'inserimento nella lista propositiva del patrimonio mondiale come bene culturale ed è stato valutato per la sua capacità di rappresentare un eccezionale esempio della creatività umana, di testimoniare specifiche tradizioni culturali e di costruire un importante complesso architettonico dal punto di vista storico. L'ingresso monumentale del palazzo attira l'attenzione per la qualità della lavorazione della pietra e della decorazione. Sebbene l'impianto generale rifletta la tradizione architettonica ottomana, nella decorazione e alcuni dettagli costruttivi sono evidenti influenze anatoliche, persiane e di altre culture regionali. In alcune sezioni si percepiscono persino elementi dell'architettura occidentale. Questo linguaggio architettonico stratificato trasforma il Palazzo di Isak Pasha da semplice opera regionale a un importante luogo di incontro tra culture differenti. Il valore UNESCO del palazzo non deriva soltanto dalla sua architettura. L'edificio si distingue anche per il forte rapporto che intrattiene con il territorio circostante. Doveas, situato lungo le storiche vie di comunicazione e commercio tra Anatolia e Iran, ha sempre occupato una posizione strategica. Il palazzo di Isak Pasha è considerato uno dei più importanti testimoni di questa mobilità storica e di questo scambio culturale. La sua costruzione su una collina elevata non gli conferisce soltanto un impatto visivo straordinario, ma riflette anche la concezione amministrativa dell'epoca e l'adattamento dell'architettura alle condizioni geografiche della regione. Ancora oggi, l'ampia vista sulla pianura e sulle montagne circostanti dimostra chiaramente il profondo legame tra il palazzo e il suo ambiente. Dal punto di vista della conservazione, il Palazzo Isak Pasha è uno dei siti

0: culturali ai quali la Turchia dedica particolare attenzione: l'altitudine elevata, il clima rigido, le forti escursioni termiche, la neve, il vento rendono la tutela della struttura in pietra un processo che richiede una costante vigilanza. Per questo motivo la conservazione del palazzo non si limita agli interventi fisici, ma comprende anche ricerche scientifiche, monitoraggi regolari e strategie di tutela sostenibile. Oggi tra i temi principali legati al palazzo di Istak Pasha figurano la gestione del sito, la pianificazione della conservazione e la gestione sostenibile dei visitatori. Il sistema UNESCO attribuisce importanza non solo al valore storico ed estetico di un bene, ma anche al mondo in cui viene protetto, gestito e trasmesso alle generazioni future. Per questo motivo le politiche di conservazione e gli approcci orientati a un utilizzo sostenibile sono considerati elementi fondamentali per il futuro del palazzo. Questo approccio mira a preservare il palazzo Istak Pasha non solo per i visitatori di oggi, ma anche per le generazioni future. In questo modo è possibile stabilire un equilibrio tra attività di tutela, ricerca scientifica, educazione e turismo culturale. Si tratta di uno dei principi fondamentali adottati dall'UNESCO per garantire la conservazione a lungo termine dei siti del patrimonio. Dal punto di vista della Turchia, il Palazzo di Istak Pasha è una delle opere che rendono visibile a livello internazionale la ricchezza storica e culturale dell'est del paese. Accanto ai grandi monumenti di città come Istanbul, Bursa, Edirne o Konya, questo palazzo che domina due paesi dimostra quanto vasto e stratificato sia il patrimonio culturale dell'Anatolia. Oggi chi visita il Palazzo Istak Pasha non osserva soltanto un edificio storico. Passeggiando tra i suoi cortili, scopre tracce della concezione amministrativa del passato, osservando le decorazioni in pietra, comprende la sensibilità artistica dell'epoca. Complementando la sua posizione dominante, comprende perché questa regione abbia avuto tanta importanza nel corso della storia. Considerato insieme al paesaggio che lo circonda, il complesso rileva un'armonia e una completezza ancora più significative. La presenza del Palazzo di Istak Pasha nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO dimostra che il suo valore è riconosciuto a livello internazionale. Allo stesso tempo sottolinea l'importanza degli sforzi compiuti per proteggerlo e trasmetterlo alle generazioni future. Il palazzo rappresenta uno degli esempi più significativi della diversità del patrimonio culturale della Turchia e del patrimonio comune creato dall'incontro di differenti civiltà nel corso dei secoli. Il palazzo di Istak Pasha è un magnifico patrimonio storico-culturale che si erge nell'impressionante paesaggio di Ar, grazie alla sua capacità di riunire differenti tradizioni architettoniche, al forte rapporto con il territorio circostante e al suo carattere autentico. Preservato attraverso i secoli, è considerato uno dei monumenti storici più straordinari della Turchia. Cari ascoltatori, la prossima settimana scopriremo un altro importante patrimonio culturale della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Sapori di strada Türkiye. Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi uno street food nato negli anni '80 in una piccola cittadina di mare e diffusosi da lì in tutta la Turchia. Ma attenzione, mentre mangiate questo spuntino, che è estremamente pratico e delizioso, potrete letteralmente sciogliervi dal piacere proprio come il formaggio tra due fette di pane. Dal nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi, il toast di Ayvalık. Il toast di Ayvalık è forse uno dei panini più deliziosi al mondo. Naturalmente non è possibile giungere a un giudizio definitivo in merito senza averlo assaggiato. Allora, venite, scopriamo prima insieme cos'è il toast di Ayvalık. A questo punto è necessario sottolineare che, sebbene vi siano grandi differenze tra il toast di Ayvalık tradizionale e le varianti popolari emerse con la sua diffusione, tutti hanno una caratteristica comune. Il pane grande è di colore giallo. Noi ovviamente daremo la priorità alla versione tradizionale. Il toast Ayvalık tradizionale è composto da formaggio tulum, sucuk, salsiccia turca e pomodoro. L'inventore di questa delizia è Ali Dutlu. Ali Dutlu gestiva un tempo un chiosco di panini ad Ayvalık, una località costiera di Balıkesir. Nel 1983 acquisto dal forno di Hüseyin Sargın un pane prodotto con il lievito di ceci tipico di Ayvalık. L'elemento che rendeva speciale questo pane era la presenza nell'impasto della melassa della regione di Kozak e il fatto che era lavorato come pane in cassetta per toast. Ali Dutlu, con il suo metodo di preparazione unico e questi ingredienti, creò un leggendario street food con questo pane. Così la storia del toast Ayvalık iniziò in un piccolo negozio e nel corso degli anni ha guadagnato popolarità in tutta la Turchia. Questo toast, che può essere mangiato al volo in piedi, è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi il 1 marzo 2023, ottenendo l'indicazione geografica. Ora invece diamo un'occhiata al popolare toast Ayvalık diffusosi come street food. A questo punto è necessario precisare che possono esserci alcune differenze da regione a regione, specialmente per quanto riguarda gli ingredienti. Oggi il toast Ayvalık viene generalmente servito con formaggio, wurstel, sucuk, insalata russa, ketchup e maionese. Il pane per toast preparato con lievito di ceci è invece un elemento imprescindibile del toast di Ayvalık. La differenza di sapore tra il toast Ayvalık tradizionale e le interpretazioni odierne è senza dubbio molto evidente. Tuttavia, entrambi sono estremamente deliziosi. La cosa migliore è provarli entrambi. Provate a immaginare. In una bella giornata d'estate vi viene fame e volete provare qualcosa di diverso. Se state trascorrendo le vostre vacanze ad Ayvalık, vi consigliamo di provare il tradizionale toast di Ayvalık. Non dovete assolutamente perdere questa occasione. Ma non preoccupatevi, se vi trovate in un altro angolo della Turchia, vi imbatterete sicuramente in una paninoteca. Avete visto un chiosco di panini all'angolo di una stradina? Allora non esitate nemmeno un attimo e ordinate subito un toast di Ayvalık. Lasciate fare il resto al maestro dei panini. Il maestro prende due fette di pane per il toast lunghe, circa 23 cm, e vi inserisce all'interno formaggio, sucuk e altri ingredienti.
Successivamente mette il panino nella piastra per toast. Quando il formaggio inizia a sciogliersi e il pane prende un leggero colore dorato, lo toglie dalla piastra, lo apre con cura e aggiunge insalata russa e wurstel. Ne viene fuori letteralmente una bomba di sapori di altissimo livello. Se lo desiderate, potete far aggiungere anche cetriolini sott'aceto, ketchup e maionese. Come bevanda, nei mesi estivi, invece, vi consigliamo un mix di succhi di frutta fresco e ricco di vitamine, conosciuto in Turchia con il nome di atom. Questo mix è composto da arancia, mela e carota. Nei mesi invernali, invece, si aggiungono anche il succo di polmelmo,

0: di melagrana. Naturalmente potete bere anche un altro succo di frutta in base al vostro gusto personale. Infine, un piccolo avvertimento. Mentre mangiate il vostro toast eyeballs, gli angoli della bocca potrebbero sporcarsi a ogni boccone, ma state certi che ne vale la pena. Buon appetito!
1: Sapori di strada Türkiye.

E oggi finiamo qui sul sito web www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto per giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 3 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Sapori di strada Turchie e Viaggio nei tesori UNESCO. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, venerdì 3 luglio, a cura della redazione italiana TRT. La salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso in un attacco, è stata trasferita a Tehran in vista della cerimonia ufficiale di commemorazione alla quale sono attese migliaia di persone. Secondo i media iraniani, alla cerimonia prenderanno parte funzionari e rappresentanti di oltre 30 paesi, tra cui Russia, Cina e Pakistan, India e Cuba. Islamabad ha confermato che il primo ministro Shahbaz Sharif parteciperà ai funerali in programma sabato. Khamenei è stato ucciso il 28 febbraio in un attacco congiunto condotto da Stati Uniti e Israele. L'operazione ha innescato un conflitto nella regione durato diverse settimane. Turchia ha condannato con fermezza l'attentato di Namitardo avvenuto nel centro di Damasco che ha causato la morte di almeno 6 persone e il fermento di altre 20. In una nota, il Ministero degli Esteri ha dichiarato che l'attacco ha preso di mira la stabilità della Siria e la pace sociale, porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti. Ankara ha inoltre ribadito il proprio sostegno alla Siria, sottolineando come l'unità e la coesione del paese rappresentino la risposta più forte ai tentativi di alimentare l'instabilità. Secondo un nuovo rapporto, nel millesimo giorno della guerra condotta da Israele nella striscia di Gaza, il numero dei bambini la cui morte è stata confermata ha raggiunto almeno quota 21.000. L'organizzazione umanitaria britannica Save the Children ha riferito che oltre 800.000 bambini sono stati costretti a sfollare, mentre 625.000 sono rimasti esclusi dall'istruzione scolastica da 3 anni. Il direttore regionale dell'organizzazione Ahmed Al-Handavi ha dichiarato che la comunità internazionale ha abbandonato i bambini di casa, non riuscendo a fermare le violenze. Ha inoltre avvertito che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere ancora più elevato, poiché molte persone risultano tuttora sepolte sotto le macerie. Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia. La presidenta ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Migliaia di persone risultano ancora disperse. Rodríguez ha precisato che il numero delle vittime è stato verificato attraverso un rigoroso processo di identificazione, respingendo le accuse secondo cui sarebbero state rinvenute fosse comuni. Ha inoltre spiegato che 5 persone inizialmente dichiarate decedute sono state successivamente accertate come vive grazie ai controlli di identità effettuati tramite il sistema.

0: sistema nazionale di sussidi per il carburante basato sulle impronte digitali. Una capsula dal tempo in acciaio inossidabile dal peso di 400 kg, contenente una serie di oggetti tra cui una piuma d'aquila, un iPhone e un osso di balena, sarà sepolta nei pressi della Independence Hall of Philadelphia durante le celebrazioni per il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti. La capsula, che raccoglie oggetti provenienti da tutti i 50 stati americani e dai territori affiliati, resterà sigillata fino al 2276, anno in cui gli Stati Uniti celebreranno il 500° anniversario della loro fondazione. Un'altra capsula del tempo, realizzata in vista dello stesso anniversario, è stata presentata recentemente a Washington. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'attacco russo sferrato ieri contro la capitale ucraina è salito a 30 morti. In un messaggio pubblicato sui social media, Klitschko ha fornito un aggiornamento sulle operazioni di ricerca e soccorso ancora in corso dopo il massiccio attacco aereo lanciato dalle forze russe contro Kiev. Il sindaco ha riferito che i feriti sono 92 e che 56 persone, tra cui 4 bambini, sono attualmente ricoverate e in cura negli ospedali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l'Iran avrebbe accettato quasi tutte le condizioni richieste da Washington nell'ambito dei negoziati in corso. Intervistato dall'emittente CNBC, Trump ha affermato che i colloqui proseguono, aggiungendo: "Stiamo negoziando. Credo che abbiano accettato quasi tutto ciò di cui avevamo bisogno." Il presidente statunitense ha inoltre ribadito che gli Stati Uniti non puntano a un cambio di regime in Iran, sottolineando: "Il mio obiettivo è molto semplice. Non possiamo ottenere un'arma nucleare. Non possono ottenere un'arma nucleare", ha detto Donald Trump. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Saluti a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia all'UNESCO continuiamo a scoprire importanti siti del patrimonio inseriti nella lista propositiva del patrimonio mondiale della Turchia. In questo episodio dirigiamo il nostro percorso verso l'est della Turchia, nel distretto di Doğubeyazıt, nella provincia di Ar. Parleremo di una magnifica costruzione che si erge su una collina dominante l'antico insediamento di Bayezid e la vasta pianura circostante in una regione vicina al confine con l'Iran, il Palazzo di Isak Pasha. Il Palazzo di Isak Pasha non è soltanto un palazzo, è uno straordinario sito del patrimonio che riunisce in un unico luogo la diversità culturale, la memoria architettonica e la ricchezza delle terre di confine che hanno caratterizzato l'Anatolia nel corso della storia. Situato tra il clima rigido di Doğubeyazıt, le alte montagne e le antiche vie di passaggio, l'edificio si integra perfettamente con il paesaggio circostante e colpisce immediatamente per la sua imponenza, grazie alla sua posizione strategica e al suo aspetto monumentale. Il palazzo conserva le tracce dell'amministrazione provinciale ottomana e rappresenta al tempo stesso una testimonianza delle interazioni culturali tra l'Anatolia, l'Iran e le regioni limitrofe. Si ritiene che la costruzione del Palazzo Isak Pasha sia iniziata alla fine del XVII secolo sotto il governo di Çolak Abdi Pasha, che sia stata completamente completata alla fine del XVIII secolo durante il periodo di Küçük Isak Pasha. Le iscrizioni presenti nel complesso indicano che l'opera assunse la sua forma definitiva nel 1784. Per questo motivo, il Palazzo di Isak Pasha è considerato uno degli edifici monumentali più notevoli costruiti in Anatolia durante l'epoca ottomana. Il complesso comprende cortili, sale di ricevimento, harem, una moschea, un mausoleo, un hammam e numerosi edifici di servizio, formando un vasto insediamento.

elemento articolato. Grazie a queste caratteristiche non era soltanto un centro amministrativo, ma anche uno spazio di vita autosufficiente. Le decorazioni e la raffinata lavorazione della pietra visibile nelle diverse sezioni del palazzo, tramandando fino a noi il patrimonio artistico e architettonico dell'epoca.

costo per l'inserimento nella lista propositiva del patrimonio mondiale come bene culturale ed è stato valutato per la sua capacità di rappresentare un eccezionale esempio della creatività umana, di testimoniare specifiche tradizioni culturali e di costruire un importante complesso architettonico dal punto di vista storico. L'ingresso monumentale del palazzo attira l'attenzione per la qualità della lavorazione della pietra e della decorazione. Sebbene l'impianto generale rifletta la tradizione architettonica ottomana, nella decorazione e alcuni dettagli costruttivi sono evidenti influenze turche, persiane e di altre culture regionali. In alcune sezioni si percepiscono persino elementi dell'architettura occidentale. Questo linguaggio architettonico stratificato trasforma il palazzo di Sak Pasha da semplice opera regionale a un importante luogo di incontro tra culture differenti. Il valore UNESCO del palazzo non deriva soltanto dalla sua architettura. L'edificio si distingue anche per il forte rapporto che intrattiene con il territorio circostante. Dubayazıt, situato lungo le storiche vie di comunicazione e commercio tra Anatolia e Iran, ha sempre occupato una posizione strategica. Il palazzo di Sak Pasha è considerato uno dei più importanti testimoni di questa mobilità storica e di questo scambio culturale. La sua costruzione su una collina elevata non gli conferisce soltanto un impatto visivo straordinario, ma riflette anche la concezione amministrativa dell'epoca e l'adattamento dell'architettura alle condizioni geografiche della regione. Ancora oggi, l'ampia vista sulla pianura e sulle montagne circostanti dimostra chiaramente il profondo legame tra il palazzo e il suo ambiente. Dal punto di vista della conservazione, il palazzo Isak Pasha è uno dei siti culturali ai quali la Turchia dedica particolare attenzione. L'altitudine elevata, il clima rigido, le forti escursioni termiche, la neve e il vento rendono la tutela della struttura in pietra un processo che richiede una costante vigilanza. Per questo motivo, la conservazione del palazzo non si limita agli interventi fisici, ma comprende anche ricerche scientifiche, monitoraggio regolare e strategie di tutela sostenibile. Oggi, tra i temi principali legati al palazzo di Sak Pasha figurano la gestione del sito, la pianificazione della conservazione e la gestione sostenibile dei visitatori. Il sistema UNESCO attribuisce importanza non solo al valore storico ed estetico di un bene, ma anche al mondo in cui viene protetto, gestito e trasmesso alle generazioni future. Per questo motivo le politiche di conservazione e gli approcci orientati a un utilizzo sostenibile sono considerati elementi fondamentali per il futuro del palazzo. Questo approccio mira a preservare il palazzo Isak Pasha non solo per i visitatori di oggi, ma anche per le generazioni future. In questo modo è possibile stabilire un equilibrio tra attività di tutela, ricerca scientifica, educazione e turismo culturale. Si tratta di uno dei principi fondamentali adottati dall'UNESCO per garantire la conservazione a lungo termine dei siti del patrimonio. Dal punto di vista della Turchia, il palazzo di Sak Pasha è una delle opere che rendono visibile a livello internazionale la ricchezza storica e culturale dell'est del paese. Accanto ai grandi monumenti di città come Istanbul, Bursa, Edirne o Konya, questo palazzo che domina Dubayazıt dimostra quanto vasto e stratificato sia il patrimonio culturale dell'Anatolia. Oggi chi visita il palazzo Isak Pasha non osserva soltanto un edificio storico. Passeggiando tra i suoi cortili, scopre tracce della concezione amministrativa del passato, osservando le decorazioni in pietra, comprende la sensibilità artistica dell'epoca. Complementando la sua posizione dominante, comprende perché questa regione abbia avuto tanta importanza nel corso della storia. Considerato insieme al paesaggio che lo circonda, il complesso rileva un'armonia e una completezza ancora più significative. La presenza del palazzo di Sak Pasha nella lista propositiva del patrimonio mondiale dell'UNESCO dimostra che il suo valore è riconosciuto a livello internazionale. Allo stesso tempo, sottolinea l'importanza degli sforzi compiuti per proteggerlo e trasmetterlo.

0: alle generazioni future. Il palazzo rappresenta uno degli esempi più significativi della diversità del patrimonio culturale della Turchia e del patrimonio comune creato dall'incontro di differenti civiltà nel corso dei secoli. Il palazzo di Isak Pasha è un magnifico patrimonio storico-culturale che si erge nell'impressionante paesaggio di Ar, grazie alla sua capacità di riunire differenti tradizioni architettoniche, al forte rapporto con il territorio circostante e al suo carattere autentico, preservato attraverso i secoli, è considerato uno dei monumenti storici più straordinari della Turchia. Cari ascoltatori, la prossima settimana scopriremo un altro importante patrimonio culturale della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Sapori di strada Türkiye. Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi uno street food nato negli anni '80 in una piccola cittadina di mare e diffusosi da lì in tutta la Turchia. Ma attenzione, mentre mangiate questo spuntino, che è estremamente pratico e delizioso, potrete letteralmente sciogliervi dal piacere proprio come il formaggio tra due fette di pane. Dal nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi il toast di Ayvalık. Il toast di Ayvalık è forse uno dei panini più deliziosi al mondo. Naturalmente non è possibile giungere a un giudizio

Scopriamo prima insieme cos'è il toast eivalk. A questo punto è necessario sottolineare che, sebbene vi siano grandi differenze tra il toast eivalk tradizionale e le varianti popolari emerse con la sua diffusione, tutti hanno una caratteristica comune. Il pane è grande e di colore giallo. Noi ovviamente daremo la priorità alla versione tradizionale. Il toast eivalk tradizionale è composto da formaggio tulum, sucuk, salsiccia turca e pomodoro. L'inventore di questa delizia è Ali Dutlu. Ali Dutlu gestiva un tempo un chiosco di panini ad Eyvalık, una località costiera di Balıkesir. Nel 1983 acquistò dal forno di Hüseyin Sargın un pane prodotto con il lievito di ceci tipico di Eyvalık. L'elemento che rendeva speciale questo pane era la presenza nell'impasto della melassa della regione di Kozak e il fatto che era lavorato come pane in cassetta per toast. Ali Dutlu, con il suo metodo di preparazione unico e questi ingredienti, creò un leggendario street food con questo pane. Così la storia del toast eivalık iniziò in un piccolo negozio e nel corso degli anni ha guadagnato popolarità in tutta la Turchia. Questo toast, che può essere mangiato al volo in piedi, è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi il 1 marzo 2023, ottenendo l'indicazione geografica. Ora invece diamo un'occhiata al popolare toast eivalık, diffusosi come street food. A questo punto è necessario precisare che possono esserci alcune differenze da regione a regione, specialmente per quanto riguarda gli ingredienti. Oggi il toast di eivalık viene generalmente servito con formaggio, wurstel, sucuk, insalata russa, ketchup e maionese. Il pane per toast preparato con lievito di ceci è invece un elemento imprescindibile del toast di eivalık. La differenza di sapore tra il toast eivalık tradizionale e le interpretazioni odierne è senza dubbio molto evidente. Tuttavia, entrambi sono estremamente deliziosi. La cosa migliore è provarli entrambi. Provate a immaginare. In una bella giornata d'estate vi viene fame e volete provare qualcosa di diverso. Se state trascorrendo le vostre vacanze ad Eyvalık, vi consigliamo di provare il tradizionale toast di Eyvalık. Non dovete assolutamente perdere questa occasione. Ma non preoccupatevi, se vi trovate in un altro angolo della Turchia, vi imbatterete sicuramente in una paninoteca. Avete visto un chiosco di panini all'angolo di una stradina? Allora non esitate nemmeno un attimo e ordinate subito un toast di eivalık. Lasciate fare il resto al maestro dei panini. Il maestro prende due fette di pane per il toast lunghe, circa 23 cm, e vi inserisce all'interno formaggio, sucuk e altri ingredienti. Successivamente mette il panino nella piastra per toast. Quando il formaggio inizia a sciogliersi e il pane prende un leggero colore dorato, lo toglie dalla piastra, lo apre con cura e aggiunge insalata russa e wurstel. Ne viene fuori letteralmente una bomba di sapori di altissimo livello. Se lo desiderate, potete far aggiungere anche cetriolini sott'aceto, ketchup e maionese. Come bevanda nei mesi estivi, invece, vi consigliamo un mix di succhi di frutta fresco e ricco di vitamine, conosciuto in Turchia con il nome di atom. Questo mix è composto da arancia, mela e carota. Nei mesi invernali, invece, si aggiungono anche il succo di polmelmo e di melagrana. Naturalmente potete bere anche un altro succo di frutta in base al vostro gusto personale. Infine, un piccolo avvertimento. Mentre mangiate il vostro toast eivalık, gli angoli della bocca potrebbero sporcarsi a ogni boccone, ma state certi che ne vale la pena. Buon appetito!

E oggi finiamo qui sul sito web www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto per giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.